0: chi sia sogno,
1: chi sia sogno,
0: chi sia sogno,
1: che
0: sia chi sia sogno,
1: e la
2: vita, ma non